0: Ok. Ja. Yeah. Cerchiamo il son negro.
1: Cerchiamo. Yeah. Cerchiamo il sound, chap chap chap chap chap.
0: Cerchiamo il sound, hoo-ha! Cerchiamo il sound, check check check check check.
2: Cerchiamo il sound! Cerchiamo il sound! Check check check check check.
0: Cerchiamo il sound! Bah, bah, cerchiamo il sound! Wah!
3: No espies, se hay algún problema, decime, pregúntame quién sigue, yeah.
4: Ahí va, ahora sí.
2: Cerchiamo il sound!